0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco nezzolingo

0: Lucia forse l'amo.
1: Un quel ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo, e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto gli è, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto gli è, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

più, figlio su, non mettissimo sa che nel cuore resto del falcon della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo brevissimo, bravo Figaro, bravo brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, bravo Figaro, bravo brevissimo, bravo Figaro, bravo brevissimo.

La turma presa, si brota la tempesta, all'albero aggrappate, non si può scatenate. Ovvero ingoiate dall'onda profonda, dovete ferirsi, dovete ferir. Ovvero ingoiate dall'onda profonda, dovete ferirsi.